più altro che te. Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, con questa versione molto particolare di Emma, DJ Emma. Questo è il, diciamo, è un DJ che ha fatto questa canzone che noi abbiamo introdotto per oggi, per questo programma in lingua italiana che durerà fino alle ore 16. Una giornata sotto il segno del caldo, come vedete, come avete sicuramente sentito, perché è veramente una giornata afosa, possiamo dire, con il lava, ed è estate, ed è logico in questo, in tutti i sensi, se vogliamo. Parliamo anche di cose molto importanti, perché ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio presso la sede dell'UTK Tunisi il Forum Economico Imprenditoriale Italia-Tunisia, l'atteso vertice bilaterale volto a consolidare l'asse commerciale e strategico tra le due sponde del Mediterraneo, l'evento coorganizzato chiaramente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall'agenzia ICE, che si inserisce nella strategia ormai conosciuta sotto il nome di Piano Mattei. L'Italia si conferma così anche partner di primo piano per Tunisia e la Tunisia, facendo leva su un interscambio commerciale che nel 2025 ha toccato i 6,5 miliardi di euro, quindi sono tanti soldi, quindi molto importante. La prima giornata dei lavori ha visto la partecipazione straordinaria di circa 200 delegati italiani tra imprese, associazioni, categorie, istituzioni e quasi 400 rappresentanti tunisini. L'apertura ufficiale ha registrato gli attesi interventi istituzionali e l'avvio anche della sezione plenaria incentrata sugli strumenti finanziari a sostegno delle imprese e del partenariato. Il dibattito di oggi si è articolato su quattro tematiche, se vogliamo, fondamentali: la transizione energetica, con focus evidente su reti energetiche interconnesse e digitalizzazione industriale, sull'industria avanzata, infatti tavoli tecnici su automotive, farmaceutica, nuove tecnologie e materie prime critiche, la sostenibilità, terzo punto, nei settori tradizionali, strategie di innovazione per il tessile, l'agricoltura e l'acquacoltura, e infine l'infrastruttura logistica, ammodernamento soprattutto delle reti dei trasporti tunisina e interconnessione marittime. La giornata si concluderà chiaramente questa sera con un ricevimento ufficiale propedeutico alla fitta agenda di appuntamenti commerciali previsti per domani. Per domani invece si prevede in mattinata un dialogo chiaramente politico-istituzionale e dai panel tematici, quindi ci saranno incontri B2B, quindi che inizieranno alle ore 9, e le aziende italiane e tunisine si incontreranno faccia a faccia appunto in queste sezioni mirate per stringere accordi commerciali e avviare quindi incontri e venture, joint venture industriali. Poi chiaramente anche i lavori si concentreranno sulla finalizzazione di accordi nei settori delle tecnologie avanzate della transizione verde. Vi ricordo che il vice premier e ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani è arrivato oggi a Tunisi proprio per aprire insieme alla prima ministra tunisina Sara Zafran Essensri il forum, questo forum economico industriale imprenditoriale, scusate, Italia-Tunisia. La missione di Tajani in Tunisia si inserisce appunto in questo, nel quadro del rafforzamento delle relazioni bilaterali, favorendo nuove opportunità di investimento, collaborazione industriale, come abbiamo già detto, e sviluppo congiunto nei settori di maggiore interesse tra i due paesi. La premier tunisina il titolare della Farnesina riaffermerà questo impegno italiano a lavorare per il rafforzamento del partenariato strategico con la Tunisia. Chiaramente gli incontri sono appena iniziati, perché è arrivato più o meno verso l'una, se non vado errato, e quindi insomma ci saranno ancora delle tematiche che vi terremo aggiornati proprio su tutto quello che è stato fatto durante questo forum molto molto importante sia per l'Italia chiaramente, ma anche sia per la Tunisia. Noi sulle onde di Radio Tunisi continueremo con tanta musica italiana oggi, come ogni giorno in realtà, dalle ore 13, 15 fino alle ore 16. Irama arriverà
in questo momento, in realtà sarà accompagnato anche con due grandi della musica italiana, una che è Giorgia e quindi canterà Buio, e poi ci sarà Irama con Elodie, che è una canzone che ha avuto anche quest'ultimo mesetto un grande successo. In realtà è uscito un po' prima, però insomma in questa fase estiva possiamo dire sta avendo tanto successo sulle radio italiane, ma anche quella tunisina, la nostra radio, la Radio Tunisi, canale internazionale. Quindi per 5 minuti, 6 minuti esattamente, vi accompagnerà Irama, musica.

Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Vi ricordo che la Tunisia celebra oggi il 70° anniversario della fondazione dell'Esercito Nazionale, istituito come oggi il 24 giugno del 1956 per garantire la sicurezza della Tunisia dopo l'indipendenza. L'esercito, vi ricordo, opera nel contrasto al terrorismo e nella gestione dei flussi migratori, chiaramente mantenendo la sicurezza per il paese e mantenendo anche un ruolo attivo nella peacekeeping, quindi nella missione di pace internazionale, scusate il mio accento inglese, e promuovendo soprattutto lo sviluppo socio-economico nelle aree sahariane. Le strategie attuali includono la riforma della leva obbligatoria per valorizzare la formazione professionale e l'investimento nell'industria militare nazionale finalizzato a ridurre la dipendenza dalle forniture estere. Buon compleanno chiaramente all'esercito nazionale tunisino. Continuiamo con la musica italiana. Arriva un remix molto molto richiesto dai nostri ascoltatori. In realtà sono due su di noi. È una canzone che sicuramente avete riconosciuto negli anni 80 e 90. Stessa cosa, una vecchia canzone di Ricchi e Poveri, Come Vorrei. Anche questa è molto stata, siamo stati sollecitati, come si dice, no? E quindi noi ve la proponiamo per questi 7 minuti di musica italiana anni 80-90. Musica.

Eccoci, come vorrei quindi che abbiamo appena ascoltato. Parliamo di meteo. Meteo, come vedete, come abbiamo detto già all'inizio della trasmissione in lingua italiana, 35 gradi centigradi per oggi, stessa cosa per domani, venerdì un po' di accalmia e sabato, poi insomma, a partire dall'inizio della prossima settimana, lunedì si ritorna a questo caldo, un'ondata di calore, possiamo dire, di matrice europea. Prendo in giro un po' i nostri europei, chiaramente, perché da loro fa veramente molto caldo e questa ondata, chiaramente, che loro ci accusano, noi africani, di averla mandata da loro, noi anche, per dire la verità, loro ci hanno più caldo, quindi dovrebbe essere loro che ce l'hanno mandata. Vabbè, non entreremo in questa polemica, però questo seriamente ha spinto il Ministero della Salute italiano a dichiarare l'allerta rossa a livello terzo per 16 capoluoghi italiani, tra cui le città più colpite figurano Roma, Milano, Torino, Bologna e Venezia. I termometri sfiorano ovunque i 38 e i 40 gradi, con picchi che nel fine settimana potrebbero superare appunto i 41 gradi al centro-sud, e l'eccezionale picco di calore sta provocando seri disagi alle infrastrutture. A Torino, per esempio, si registrano pesanti blackout elettrici nel quartiere di Mirafiori, con oltre 400 famiglie senza corrente da ore a causa appunto del sovraccarico della rete. Quindi, come avete capito, insomma, una situazione molto, molto tesa, possiamo dire, per quello che riguarda le temperature, sia in Europa, ma anche, per dire la verità, qui in Tunisia. Per quali altre notizie principali, insomma, che riguardano l'Italia oggi, chiaramente c'è uno scontro, possiamo dire, tra l'opposizione e il governo italiano, soprattutto per quello che riguarda, i voli della NATO e soprattutto statunitensi sull'Italia per le recenti operazioni militari contro l'Iran. Più di 500 aerei statunitensi hanno decollato quindi dalle basi dell'Italia, dice Marco Rotti in una intervista. Chiaramente poi c'è stata la reazione da parte dell'opposizione. E poi sui principali quotidiani italiani si tengono anche banco le dichiarazioni della Premier Meloni relative ai rapporti con gli Stati Uniti e Donald Trump, con la conferma che l'asse bilaterale tra Roma e Washington resta saldo, nonostante le tensioni internazionali. Poi il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato la felice liberazione di due cittadini italiani che erano stati fermati nei giorni scorsi in Libia dalle autorità locali. Poi un altro dato molto importante di cui i giornali italiani hanno parlato sono stati i dati diffusi dal bilancio operativo della Guardia di Finanza italiana, che evidenziano il recupero record di ben 4,7 miliardi di euro sottratti al fisco nell'ultimo periodo. Poi, come chiaramente faremo poi nella seconda parte, parleremo un po' di sport, parleremo anche un po' di musica, per questo che noi poi ci prepareremo. Vi ricordo che le partite di calcio e le mondiale si sta giocando. Ieri c'è stata questa mostra, l'inizio di questa mostra molto bella da parte dell'Istituto Italiano di Cultura, con la cooperazione dell'ambasciata italiana a Tunisi, chiaramente, e di altri molti, insomma, di cui anche abbiamo avuto l'onore di ricevere Marco Ferrero, questo della mostra, ma anche Gianni Baldini, se non vado errato. Quindi c'è stato veramente un bel scambio di idee, insomma, e di visioni, ma una nostalgia, però anche pensando al futuro, evidentemente, per quello che riguarda il calcio. Bene, allora ci fermiamo poi per musica, chiaramente sempre italiana, e poi ritorneremo a parlare del calcio giocato. Vi ricordo che sono le 15:32 minuti passati sulle onde di Radio Tunisi. Tara con una bellissima canzone diaspora, quindi la nuova generazione italiana, possiamo dire multiculturale, multietnica, e poi Rally con Casa Mia, musica maestro.

Eccolo, Rally con casa mia, successo 2024, sicuramente molto, molto impegnativo, diremo solo questo. Per non fare polemica, vi ricordo, parliamo di mondiali, che ieri il Ghana ha fatto una partita bellissima, il portiere soprattutto si è esibito in una delle bellissime tranche. Quest'anno, insomma, i portieri si sono messi in mostra, e quelli africani essenzialmente, soprattutto in positivo, non parliamo del nostro, però insomma. Ieri, quindi l'Inghilterra ha pareggiato contro il Ghana, soprattutto una difesa, una squadra molto molto organizzata, veramente mi ci fa grandissimo piacere. Vi ricordo poi che la Croazia ha vinto il Panama per 1-0, poi la Colombia ha vinto contro la Repubblica Democratica del Congo per 1-0, e poi questa sera ci sono partite molto importanti. Alle ore 20 tunisine, ci sarà Bosnia-Herzegovina e il Qatar. È un po' difficile che loro riescano a qualificarsi, a meno che ci sia una vittoria chiaramente per l'una o per l'altra, e saranno a 3 punti perché penso che non abbiano fatto punti nelle 2 prime partite. Ah, scusami, il Qatar se la potrebbe fare, ce la potrebbe giocarsela, perché vincendo, perché ha pareggiato la prima partita contro la Svizzera per 1-1, quindi dovrebbe farcela se vincesse, quindi la Bosnia-Herzegovina, per qualsiasi, quindi avrebbe 4 punti, quindi dovrebbe passare. E poi l'altra partita molto molto attesa per i svizzeri, quindi chiaramente è una partita molto difficile contro il Canada, paese organizzatore, ma soprattutto una squadra che ha fatto tanti gol, e quindi vedremo come andrà a finire questa partita, queste 2 partite, per sapere chi si qualificherà poi il primo, chiaramente. E poi alle ore 23, sempre ore tunisine, ci sarà Marocco-Haiti, una partita fondamentale per i marocchini per poter accedere soprattutto come primi, ed è molto importante perché poi troverà una squadra, insomma, sicuramente sulla carta non alla sua altezza. Aspettando evidentemente l'altra partita, che sicuramente ci sarà uno shock, se vogliamo, tra la Scozia e il Brasile di Ancelotti. La Scozia sinceramente non ha poi sfigurato contro il Marocco, anche se ha perso per 1-0, però insomma una squadra che si è fatta valere. Vedremo poi come andrà a finire con il Brasile. Il Brasile rischierebbe in questo caso, perché ha solo una vittoria, in caso di sconfitta non so se riesce a passare. Ha una sola vittoria e no, dovrebbe passare il Brasile, sì, perché ha già 4 punti. L'importante oggi è non perdere, insomma, però è qualificato, però sarebbe qualificato come terzo se non vincesse questa partita. Quindi mamma mia, che partita che sarà con la Scozia e Brasile. Scozzesi invece, quelli che loro dovrebbero vincere, perché hanno solo una vittoria, quindi il minimo è di pareggiare questa partita. Insomma, tanti gli incroci, possiamo dire, per queste 3 squadre, però dovrebbero passare, quindi Marocco, Scozia e Brasile, almeno che Scozia non vincesse o non pareggiasse per questa serata. Vi ricordo poi, oggi è un terremoto in MotoGP, perché clamoroso è stato l'annuncio ufficiale da parte del team Ducati, che hanno comunicato la separazione del campione Francesco Bagnaia al termine della stagione in corso. Quindi sicuramente poi vi daremo i dettagli di questa separazione. Comunque Bagnaia ha fatto anche delle dichiarazioni dove dice che la Ducati fa parte del suo percorso e della sua esistenza, non solo come sportivo, come atleta, ma anche come uomo. Ultima notizia per staccare un po' lo sportivo dal culturale: vi ricordo che oggi c'è grande attesa nel mondo della musica per l'asta che si terrà dopodomani, quindi il 26 giugno a Roma, dove verranno battute le lettere autografate, inedite, scritte da Lucio Battisti alla madre. Insieme a quest'asta ci saranno poi anche chitarre storiche e manoscritti di Lucio Dalla. I due Lucio, insomma, Lucio Battisti e Lucio Dalla, 26, e l'asta sicuramente sarà una beneficenza, lo spero almeno per questo. E noi per questo abbiamo scelto remixati, evidentemente, perché ai giovani piace questo stile, e cerchiamo di accontentare un po' tutti. Continuiamo con questo stile remixato, quindi Lucio Dalla con Caruso e con il Nastro Rosa di Battisti, evidentemente le due belle canzoni iconiche, se vogliamo, di questi due grandi

Eccolo, un tocco africano, possiamo dire, a queste due bellissime canzoni iconiche, come abbiamo già annunciato. Siamo alla fine e sicuramente andremo ad ascoltare ancora, perché piace, sembra, questa musica, quindi abbiamo avuto diversi riscontri positivi. Giusto per ricordare che parliamo di Alfonso Campisi, che è alla Biblioteca del Senato della Repubblica. Oggi è stato riconosciuto, è stato ufficializzato questa mattina durante un importante convegno istituzionale che si è tenuto appunto presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato. Il saggio dello studioso italo-tunisino, professore, vi ricordo, ordinario presso l'Università La Manouba di Tunisi, è stato premiato per il suo alto valore scientifico antropologico, il premio alla carriera, poi è stato donato dal presidente Pascal Schembri e Anna Fendi e tutti i membri della giuria, chiaramente. Tante belle parole e soprattutto di riconoscenza appunto a questo studioso, al nostro professore, chiaramente ci fa veramente molto molto piacere. Vi ricordo il libro si intitola Parole e immagini di una storia minore, l'emigrazione siciliana in Tunisia, che è edizione Arabesque, scritto insieme a Flaviano Pisanelli. Complimenti, professori, chiaramente ci fa sempre moltissimo piacere queste riconoscenze perché le sentiamo anche nostre, quindi ci fa veramente molto molto piacere. Noi concludiamo con la musica italiana tra poco, ringraziando anche la regia tecnica, chiaramente il nostro regista è Faisal Aleli, regia digitale Sofia Benjima e Rim Trabelsi come al solito. Io vi do appuntamento sempre al solito dalle 15 fino alle ore 16. Domani ci sarà il nostro amico giovedì, quindi ci sarà il nostro Murad, venerdì il nostro amico Adel Gazea. Come al solito, la nostra è una squadra, insomma, perfettissima. Ecco, semplicemente così, tanta riconoscenza di se stessi. Allora, Salta Allegria, se non vado errato, arriverà una canzone di Ornella Vanoni, remixata come no, e poi un'emozione per sempre, una canzone di Eros Ramazzotti, sicuramente molti, molti riconosceranno. E forse un po' la genesi del tuo colore, o piace moltissimo ai giovani con Irama. Insomma, gli ultimi 6 minuti vi divertirete musica. Ciao a tutti, a presto.